0: vita. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor l'ambicco come nacque di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite, incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina Isotta?
1: Isotta?
0: Isotta! Io non ho ni mistura.

qua un momento, più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria.

0: capo, fronte. Che vedo, al mio rivale l'armi presento.
1: Ella è così bel cuore, e convien darsi pace ad ogni patto. Egli è mio sposo, quel che fatto.
0: È fatto. Tientelo pur, briccola.

lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo sovrumano Elisir può in un momento non solo rivedere

Figlie, siate le benvenute. Che ne dite? Bella fortuna avere un genitore dello spirito mio che abbia fatto per voi quel che ho fatto io. Lunati che ora siete, un mondo goderete pieno di cose belle, splenderete quaggiù.

0: figlie mie, cogli uomini non banda sola sola.
1: In questo nostro mondo le femmine ci vanno pubblicamente e non lo fanno mai segretamente.
0: Bene, non parlo più.

0: voglio sortir, cospetto!
1: Ed io, signore, a ripetervi torno, e se il perdono pria non ci accordate di sortir più di qui, giammai sperate.
2: Siamo poi galantuomini,
1: cogniti ed onorati.
0: Oh, riverisco questi uomini d'onore, un amante affamato e un

0: forse ancor li senta.
1: Fu signoria, se io tanto ben facesse, sua maestà in persona rinunzia a piedi suoi, scettro e corona.

Or su, del mio scrigno, dove la chiave l'ho qui, di nuovo a voi io la consegno. Dove son le figlie mie, dove Lisetta, tutte tre poverine, mortificate sono.

0: pazzo sono stato, perché se ho da dire il vero, un padre fui con voi troppo severo.
1: Egli si meno scuole, a ciascuna di noi perdo tua sera,
2: per altri scuri mille.

visino, io fo bracciare al tuo petto. Non è cosa sorprendente, son galante, e son sargento.

0: che cosa c'è?
1: Guardatevi! Se visto qui intorno un altro ceppo messicano.
2: Dove
3: andate? Il segnale!
0: Ascoltate! Che sarà questo?

ebriavi, al cimento preparasti de quei di la schiera. Sì, ma vano fu tanto arredimento. Questo voce abborrito da me, quanto voi l'abborrite, ma presta nuovo scen.